Buongiorno e benvenuti. Oggi, venerdì 11 settembre, sono le 11:30 ad Ankara. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze di 22 metri, 13.655 kHz alle 10:30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su TurkSat 4A 958 MHz proporzione del simbolo 27.505/6 polarizzazione verticale e seguirci sul sito www.trtitaliano.com in cui potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Durante la nostra trasmissione di oggi saranno in onda le nostre rubriche Sapori di strada Turchia e Viaggio nei tesori UNESCO. Io e Stracia sarà qui con le croniche di oggi.

Ecco, siamo qui con le notizie dal giorno di venerdì 11 settembre a cura della redazione italiana TRT. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato che Washington non ha lanciato un attacco su vasta scala contro l'Iran a causa delle elezioni di midterm del 3 novembre, prevedendo che la guerra potrebbe concludersi dopo le elezioni o addirittura prima. Rispondendo in un'intervista a una domanda sulle richieste di un'escalation delle operazioni militari statunitensi contro l'Iran, Trump ha richiamato l'attenzione sulle imminenti elezioni, affermando che la guerra potrebbe concludersi entro il momento in cui gli americani saranno chiamati alle urne per le elezioni di midterm. La Commissione per la lotta contro il muro di separazione e gli insediamenti, affiliata all'Organizzazione per la liberazione della Palestina, ha dichiarato che le autorità israeliane stanno valutando piani per la costruzione di 1670 nuove unità abitative negli insediamenti israeliani illegali situati nella Cisgiordania occupata. La Commissione ha precisato che tali piani sono emersi subito dopo che 12 paesi occidentali hanno imposto restrizioni commerciali sui prodotti provenienti dagli insediamenti illegali e hanno chiesto a Israele di porre fine alle attività di espansione degli insediamenti. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato in una dichiarazione rilasciata prima dell'incontro con il primo ministro canadese Mark Carney che il Canada fornirà all'Ucraina un pacchetto molto importante di difesa aerea e sostegno al settore energetico, sottolineando che il pacchetto di difesa aerea è di vitale importanza. Zelensky non ha fornito dettagli sul contenuto degli aiuti né sul sostegno che il Canada intende destinare al settore energetico. Abu Dhabi ha espresso l'auspicio che la decisione dell'Algeria di chiudere il proprio spazio aereo a partire dall'11 settembre agli aeromobili civili e militari immatricolati negli Emirati Arabi Uniti sia temporanea, dopo la decisione di Algeria di interrompere le relazioni diplomatiche. Il Ministero degli Esteri degli Emirati Arabi Uniti ha ribadito il proprio impegno a rafforzare le relazioni con tutti i paesi e a promuovere la comprensione reciproca, la cooperazione e la prosperità condivisa. In una dichiarazione, il Ministero ha espresso l'auspicio che la decisione dell'Algeria sia temporanea e che vengano preservati i legami fraterni tra due paesi. Secondo quanto riferito da fonti della sicurezza, il direttore dell'Organizzazione Nazionale dell'Intelligence della Turchia, Ibrahim Kalın, ha incontrato ad Ankara il presidente del Consiglio dei rappresentanti iracheno Heybet Halbusi per discutere degli sviluppi regionali e internazionali. Secondo le fonti, durante l'incontro si è discusso in particolare del rafforzamento della cooperazione tra Turchia e Iraq, soprattutto in ambito della sicurezza, nonché delle questioni ancora irrisolte. Le notizie del giorno si fermano qui e grazie per l'ascolto.

0: Viaggio nei tesori UNESCO in Turchia.
1: Salve a tutti coloro che ci seguono su questa frequenza. Nel nostro viaggio sulle tracce della Turchia nell'UNESCO abbiamo finora scoperto gli edifici storici, le città antiche e i siti culturali inseriti nella lista provvisoria del patrimonio mondiale. Ora proseguiremo il nostro viaggio alla scoperta del volto vivente del patrimonio culturale. Rivolgiamo la nostra attenzione alle tradizioni, ai rituali, alle arti dello spettacolo, alle conoscenze e alle competenze tramandate di generazione in generazione. In breve, al ricco mondo del patrimonio definito dall'UNESCO come patrimonio culturale immateriale. La Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata dall'UNESCO nel 2003, mira a preservare e trasmettere alle generazioni future le pratiche, le espressioni, le conoscenze e le competenze che le comunità considerano parte del proprio patrimonio culturale, perché il patrimonio culturale non risiede solo negli edifici storici, a volte continua a vivere in una melodia, nelle mani di un maestro, in una tradizione festiva o in un rito che si tramanda da secoli. Ecco che alla prima tappa di questo nuovo viaggio incontriamo una tradizione radicata che dall'Anatolia si è diffusa in tutto il mondo. La nostra destinazione è Konya. Il nostro argomento, le cerimonie di Sema dei Mevlevi. Il movimento Mevlevi si è sviluppato a Konya dopo la morte di Mevlana Celaleddin Rumi, avvenuta nel 1273, e nel corso del tempo si è diffuso in diverse aree geografiche. Anche l'UNESCO sottolinea l'importanza di Konya e Istanbul tra i centri principali di questa tradizione. Sema, una delle forme di espressione più caratteristiche della cultura mevlevita, ha acquistato nel tempo il carattere di una cerimonia con regole precise, un repertorio musicale e metodi di trasmissione ben definiti. Le braccia di un semazen che si aprono lentamente, il suono che si leva dal nei e la rotazione attorno allo stesso centro. Sema non è solo un spettacolo visivo, è un tutto unico composto da musica, abiti, movimenti e significati spirituali. La cerimonia che inizia con il Naat prosegue con il Taksim del Nei, il Peshrev, il Devri Veledi e i quattro saluti. I quattro saluti esprimono le diverse fasi del viaggio spirituale dell'uomo, mentre ogni elemento dall'abito del Semazen al Post-Nishin, che dirige la cerimonia, costruisce una parte di questo mondo di significati. Anche la musica Mevlevi e gli strumenti tradizionali come il Ney e il Kudüm figurano tra gli elementi imprescindibili di Sema. Tuttavia, perché Sema è importante dal punto di vista dell'UNESCO? Innanzitutto, le cerimonie di Sema Mevlevi non figurano nella lista del patrimonio mondiale che comprende edifici e siti storici, bensì nella lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell'umanità. Il valore che UNESCO ritiene necessario preservare non è costruito solo dai movimenti dei Semazen, ma anche dalla musica, dalla conoscenza della cerimonia, dalle regole di comportamento, dai significati simbolici e dalle persone che tramandano tutto questo di generazione in generazione. A seguito della candidatura presentata dalla Turchia all'UNESCO, le cerimonie di Sema Mevlevi sono state dichiarate nel 2003 capolavoro del patrimonio orale e immateriale dell'umanità, con il nuovo sistema istituito in linea con la Convenzione dell'UNESCO del 2003, nel 2008 sono state iscritte nella lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell'umanità a nome della Turchia. In questo modo, questa tradizione, tramandata da secoli in Anatolia, ha acquistato una maggiore visibilità a livello internazionale. La crescente visibilità internazionale di Sema nell'ambito del patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO ha reso ancora più importante la salvaguardia della struttura originale di questa tradizione. A questo proposito, la Turchia ha sviluppato iniziative di tutela volte a preservare Sema non solo come spettacolo visivo, ma come un tutto d'insieme che comprende la musica, i simboli, il significato spirituale e il rituale. Il Ministero della Cultura e del Turismo ha stabilito principi fondamentali con la circolare sui Mevlevi e sulle cerimonie di Sema, pubblicata nel 2008. Secondo tale documento, la cerimonia deve svolgersi in luoghi e condizioni adeguati. La musica Mevlevi deve essere eseguita dal vivo da un ensemble che ne rispetti la struttura tradizionale. Sema deve essere presentato come un tutt'uno con le sue parti complementari e gli esecutori devono possedere le necessarie competenze tecniche e musicali. Anche nella circolare pubblicata nel 2017, il Ministero, richiamando le precedenti disposizioni, ha ribadito la necessità di impedire che Sema venga presentata come un semplice spettacolo di danza in condizioni inadeguate e da persone prive delle competenze necessarie. In questo modo, la tutela è diventata un processo che non si esaurisce con l'iscrizione all'UNESCO, ma che viene portata avanti in base alle esigenze pratiche.

0: L'approccio della Turchia alla conversazione non si limita alla sola esecuzione della cerimonia. Anche la salvaguardia della musica Mevlevi, la sua trasmissione alle nuove generazioni, la formazione di interpreti qualificati e il sostegno alle maestrie tradizionali sono state integrate di questo processo. La conversazione e la valorizzazione all'interno della vita culturale dei Mevlevihane di Galata e Yenikapur ad Istanbul contribuiscono a mantenere vivo il legame della tradizione con i suoi luoghi storici. Il fatto che Mehmet Girgic, che produce il sikke, uno degli elementi fondamentali dell'abito di Sema, con metodi tradizionali, sia stato proclamato nel 2010 tesoro umano vivente dal Ministero della Cultura e del Turismo, dimostra l'importanza attribuita alla salvaguardia del saper artigianale che sta alla base di questo patrimonio. Anche le celebrazioni commemorative dello Shebru Arus, che si tengono ogni anno a dicembre a Konya, rivestono un ruolo importante nella visibilità internazionale della cultura Mevlevi. Questi incontri, a cui partecipano persone provenienti da diversi paesi, trasformano il pensiero di Mevlana e la tradizione di Sema in un incontro culturale internazionale. Il suono del Ney che risuona da Konya e la rotazione dei Semazen portano fino ai giorni nostri la tradizione Mevlevi, tramandata da secoli. Nata dalla radicata cultura mistica dell'Anatolia, Sema continua oggi a esistere come un importante patrimonio culturale che la Turchia presenta al mondo. Oggi abbiamo accompagnato il viaggio secolare delle cerimonie di Sema Mevlevi. Nella prossima puntata vi daremo appuntamento con un altro tesoro delle ricchezze culturali della Turchia.
1: Viaggio nei tesori UNESCO in Turchia.

Immaginate un veicolo che scivola in totale silenzio nella profondità del mare, senza equipaggio, dal tutto autonomo e puntato dritto sull'obiettivo. La Turchia ha deciso di fare la sua mossa e di farsi sentire anche laggiù negli abissi. Ciao a tutti e benvenuti. Quando si parla di industria della difesa, i passi avanti compiuti dalla Turchia negli ultimi anni raccontano molto di più di una semplice presenza alle fiere di settore. La fiera Saha Expo 2026, che si è chiusa proprio nei giorni scorsi, ci ha offerto una fotografia chiarissima, non solo dei nuovi sistemi e degli accordi firmati, ma dalla direzione stessa verso cui si sta muovendo la difesa turca. In questo scenario ci sono due elementi che saltano subito all'occhio. Il primo, la capacità della Turchia di sviluppare piattaforme e sistemi subacquei emersa con la concretezza mai vista prima. Parliamo di mini sottomarini, sia con che senza equipaggio, pronti a svolgere ruoli chiave nella profondità della Patria Blu, ma anche di droni marini kamikaze e veicoli capaci di muoversi in sciame nelle acque più profonde. Il secondo elemento. Si è visto chiaramente che la Turchia non si è limitata a produrre questi veicoli, ma ha sviluppato anche soluzioni avanzatissime per neutralizzare le minacce dei sistemi autonomi altrui. Insomma, è evidente che Ankara non ha affrontato la questione come un banale «produciamo qualche drone armato». Ma come è arrivata fin qui la Turchia? E cose che distingue davvero questo exploit subacqueo da quello degli altri paesi? Risponderemo a queste domande analizzando le valutazioni rilasciate a Tele Tahaber dall'esperto di industria della difesa Kozan Selçuk Erkan. Secondo Erkan, la Turchia ha maturato una nuova consapevolezza. E al centro di questa consapevolezza c'è un punto fondamentale. Sviluppare un sistema interamente in casa non è solo una questione di orgoglio nazionale, è una vera e propria necessità strategica. Perché ogni riscontro ottenuto sul campo, ogni osservazione nelle zone calde dal conflitto, permette di perfezionare costantemente il prodotto. E quando si dipende dalle forniture estere, creare un circolo vizioso del genere è semplicemente impossibile. Le parole di Erkan, da questo punto di vista, non lasciano dubbi. Ankara ha saputo interpretare la nuova era con straordinaria rapidità, posizionandosi di conseguenza. Prima di addentrarsi nelle profondità marine, Erkan apre una parentesi sul settore dei sistemi senza equipaggio in senso generale.

firmati. Ma la cosa davvero entusiasmante non è soltanto questa. La cosa davvero entusiasmante è che in questo nuovo capitolo il tasso di produzione locale è sorprendentemente alto. Erkan lo spiega così. Il mondo subacqueo è un universo a sé stante, un terreno ancora ampiamente inesplorato. Riuscire a produrre tecnologia in questo settore ha un valore inestimabile. All'orizzonte ci aspettano mini sottomarini, piattaforme destinate a missioni kamikaze in acque profonde, munizioni e sistemi che porteranno le nostre capacità di attacco subacqueo a livelli mai visti prima. Ma perché questo tasso di produzione interna è così fondamentale? Per chiarirlo, Erkan porta l'esempio dell'Ucraina. Anche l'Ucraina vanta volumi di produzione molto elevati nei sistemi autonomi. Tuttavia, la componentistica di quella produzione dipende quasi del tutto dall'estero. Parliamo degli elementi critici forniti da Europa, Stati Uniti e Cina. Basta un minimo intoppo nella catena di approvvigionamento. E l'intero processo si blocca. La Turchia invece lo ha capito per tempo. Negli ultimi anni si è concentrata sulla produzione interna di queste componenti chiave. E la Saha Expo ha dimostrato chiaramente che questa strategia sta dando i suoi frutti. Le ultime parole di Erkan suonano al tempo stesso come un bilancio e una previsione per il futuro. Alla fine, se sapremo proseguire lungo la nostra roadmap nella giusta direzione, potremo inaugurare un'era in cui il nostro nome risuonerà con forza anche nei sistemi subacquei senza equipaggio. La Turchia fa già parlare di sé nei cieli. Ora è arrivato il momento delle profondità. Ci risentiamo al prossimo episodio. Arrivederci.

Oggi finiamo qui sul sito www.trtitaliano.com. Potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Scriveteci al nostro indirizzo mail italian@trt.net.tr, aggiungendo anche il rapporto d'ascolto dal giorno per ricevere la QSL. Buona giornata a tutti e a domani.

Buongiorno e benvenuti. Oggi, venerdì 11 settembre, sono le 11:30 ad Ankara. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze di 22 metri, 13.655 kHz alle 10:30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su Turksat 4A 958 MHz proporzione del simbolo 27500 5/6 polarizzazione verticale e seguirci sul sito www.trtitaliano.com in cui potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Durante la nostra trasmissione di oggi saranno in onda le nostre rubriche Sapori di strada Turchia e Viaggio nei tesori UNESCO. Io e Sraça sarà qui con le croniche di oggi.

0: Ecco, siamo qui con le notizie dal giorno di venerdì 11 settembre a cura della redazione italiana TRT. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato che Washington non ha lanciato un attacco su vasta scala contro l'Iran a causa delle elezioni di midterm del 3 novembre, prevedendo che la guerra potrebbe concludersi dopo le elezioni o addirittura prima. Rispondendo in un'intervista a una domanda sulle richieste di un'escalation delle operazioni militari statunitensi contro l'Iran, Trump ha richiamato l'attenzione sulle imminenti elezioni, affermando che la guerra potrebbe concludersi entro il momento in cui gli americani saranno chiamati alle urne per le elezioni di midterm. La Commissione per la lotta contro il muro di separazione e gli insediamenti, affiliata all'Organizzazione per la liberazione della Palestina, ha dichiarato che le autorità israeliane stanno valutando piani per la costruzione di 1670 nuove unità abitative negli insediamenti israeliani illegali situati nella Cisgiordania occupata. La Commissione ha precisato che tali piani sono emersi subito dopo che 12 paesi occidentali hanno imposto restrizioni commerciali sui prodotti provenienti dagli insediamenti illegali e hanno chiesto a Israele di porre fine alle attività di espansione degli insediamenti. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato in una dichiarazione rilasciata prima dell'incontro con il primo ministro canadese Mark Carney che il Canada fornirà all'Ucraina un pacchetto molto importante di difesa aerea e sostegno al settore energetico, sottolineando che il pacchetto di difesa aerea è di vitale importanza. Zelensky non ha fornito dettagli sul contenuto degli aiuti né sul sostegno che il Canada intende destinare al settore energetico. Abu Dhabi ha espresso l'auspicio che la decisione dell'Algeria di chiudere il proprio spazio aereo a partire dall'11 settembre agli aeromobili civili e militari immatricolati negli Emirati Arabi Uniti sia temporanea, dopo la decisione di Algeria di interrompere le relazioni diplomatiche. Il Ministero degli Esteri degli Emirati Arabi Uniti ha ribadito il proprio impegno a rafforzare le relazioni con tutti i paesi e a promuovere la comprensione reciproca, la cooperazione e la prosperità condivisa. In una dichiarazione, il Ministero ha espresso l'auspicio che la decisione dell'Algeria sia temporanea e che vengano preservati i legami fraterni tra due paesi. Secondo quanto riferito da fonti della sicurezza, il direttore dell'Organizzazione Nazionale dell'Intelligence della Turchia, Ibrahim Kalın, ha incontrato ad Ankara il presidente del Consiglio dei rappresentanti iracheno Heybet Halbusi per discutere degli sviluppi regionali e internazionali. Secondo le fonti, durante l'incontro si è discusso in particolare del rafforzamento della cooperazione tra Turchia e Iraq, soprattutto in ambito della sicurezza, nonché delle questioni ancora irrisolte. Le notizie del giorno si fermano qui e grazie per l'ascolto.
1: Viaggio nei tesori UNESCO in Turchia. Salve a tutti coloro che ci seguono su questa frequenza. Nel nostro viaggio sulle tracce della Turchia nell'UNESCO abbiamo finora scoperto gli edifici storici, le città antiche e i siti culturali inseriti nella lista provvisoria del patrimonio mondiale. Ora proseguiremo il nostro viaggio alla scoperta del volto vivente del patrimonio culturale. Rivolgiamo la nostra attenzione alle tradizioni, ai rituali, alle arti dello spettacolo, alle conoscenze e alle competenze tramandate di generazione in generazione. in breve, al ricco mondo del patrimonio definito dall'UNESCO come patrimonio culturale immateriale. La Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata dall'UNESCO nel 2003, mira a preservare e trasmettere alle generazioni future le pratiche, le espressioni, le conoscenze e le competenze che le comunità considerano parte del proprio patrimonio culturale, perché il patrimonio culturale non risiede solo negli edifici storici, a volte continua a vivere in una melodia, nelle mani di un maestro, in una tradizione festiva o in un rito che si tramanda da secoli. Ecco che alla prima tappa di questo nuovo viaggio incontriamo una tradizione radicata che dall'Anatolia si è diffusa in tutto il mondo. La nostra destinazione è Konya, il nostro argomento, le cerimonie di Sema dei Mevlevi. Il movimento Mevlevi si è sviluppato a Konya dopo la morte di Mevlana Celaleddin Rumi, avvenuta nel 1273, e nel corso del tempo si è diffuso in diverse aree geografiche. Anche l'UNESCO sottolinea l'importanza di Konya e Istanbul tra i centri principali di questa tradizione. Sema, una delle forme di espressione più caratteristiche della cultura mevlevita, ha acquistato nel tempo il carattere di una cerimonia con regole precise, un repertorio musicale e metodi di trasmissione ben definiti. Le braccia di un semazen che si aprono lentamente, il suono che si leva dal nei e la rotazione attorno allo stesso centro. Sema non è solo un spettacolo visivo, è un tutto unico composto da musica, abiti, movimenti e significati spirituali. La cerimonia che inizia con il Naat prosegue con il Taksim del Nei, il Peshrev, il Devri Veledi e i quattro saluti. I quattro saluti esprimono le diverse fasi del viaggio spirituale dell'uomo, mentre ogni elemento dall'abito del Semazen al Post-Nishin, che dirige la cerimonia, costruisce una parte di questo mondo di significati. Anche la musica Mevlevi e gli strumenti tradizionali come il Ney e il Kudum figurano tra gli elementi imprescindibili di Sema. Tuttavia, perché Sema è importante dal punto di vista dell'UNESCO? Innanzitutto, le cerimonie di Sema Mevlevi non figurano nella lista del patrimonio mondiale che comprende edifici e siti storici, bensì nella lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell'umanità. Il valore che UNESCO ritiene necessario preservare non è costruito solo dai movimenti dei Semazen,

ma anche dalla musica, dalla conoscenza della cerimonia, dalle regole di comportamento, dai significati simbolici e dalle persone che tramandano tutto questo di generazione in generazione. A seguito della candidatura presentata dalla Turchia all'UNESCO, le cerimonie di Sema Mevlevi sono state dichiarate nel 2003 capolavoro del patrimonio orale e immateriale dell'umanità, con il nuovo sistema istituito in linea con la Convenzione dell'UNESCO del 2003, nel 2008 sono state iscritte nella lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell'umanità a nome della Turchia. In questo modo, questa tradizione, tramandata da secoli in Anatolia, ha acquistato una maggiore visibilità a livello internazionale. La crescente visibilità internazionale di Sema nell'ambito del patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO ha reso ancora più importante la salvaguardia della struttura originale di questa tradizione. A questo proposito, la Turchia ha sviluppato iniziative di tutela volte a preservare Sema non solo come spettacolo visivo, ma come un tutto d'insieme che comprende la musica, i simboli, il significato spirituale e il rituale. Il Ministero della Cultura e del Turismo ha stabilito principi fondamentali con la circolare sui Mevlevi e sulle cerimonie di Sema, pubblicata nel 2008. Secondo tale documento, la cerimonia deve svolgersi in luoghi e condizioni adeguati. La musica Mevlevi deve essere eseguita dal vivo da un ensemble che ne rispetti la struttura tradizionale. Sema deve essere presentato come un tutt'uno con le sue parti complementari e gli esecutori devono possedere le necessarie competenze tecniche e musicali. Anche nella circolare pubblicata nel 2017, il Ministero, richiamando le precedenti disposizioni, ha ribadito la necessità di impedire che Sema venga presentata come un semplice spettacolo di danza in condizioni inadeguate e da persone prive delle competenze necessarie. In questo modo, la tutela è diventata un processo che non si esaurisce con l'iscrizione all'UNESCO, ma che viene portata avanti in base alle esigenze pratiche. L'approccio della Turchia alla conversazione non si limita alla sola esecuzione della cerimonia. Anche la salvaguardia della musica Mevlevi, la sua trasmissione alle nuove generazioni, la formazione di interpreti qualificati e il sostegno alle maestrie tradizionali sono state integrate di questo processo. La conversazione e la valorizzazione all'interno della vita culturale dei Mevlevihane di Galata e Yenikapı ad Istanbul contribuiscono a mantenere vivo il legame della tradizione con i suoi luoghi storici. Il fatto che Mehmet Girgic, che produce il sikke, uno degli elementi fondamentali dell'abito di Sema, con metodi tradizionali, sia stato proclamato nel 2010 tesoro umano vivente dal Ministero della Cultura e del Turismo, dimostra l'importanza attribuita alla salvaguardia del saper artigianale che sta alla base di questo patrimonio. Anche le celebrazioni commemorative dello Shebru Arus, che si tengono ogni anno a dicembre a Konya, rivestono un ruolo importante nella visibilità internazionale della cultura Mevlevi. Questi incontri, a cui partecipano persone provenienti da diversi paesi, trasformano il pensiero di Mevlana e la tradizione di Sema in un incontro culturale internazionale. Il suono del Ney che risuona da Konya e la rotazione dei Sema Zen portano fino ai giorni nostri la tradizione Mevlevi, tramandata da secoli. Nata dalla radicale

0: intricata cultura mistica dell'Anatolia, Sema, continua oggi a esistere come un importante patrimonio culturale che la Turchia presenta al mondo. Oggi abbiamo accompagnato il viaggio secolare delle cerimonie di Sema Mevlevi. Nella prossima puntata vi daremo appuntamento con un altro tesoro delle ricchezze culturali della Turchia.
1: Viaggio nei tesori UNESCO in Turchia.

Immaginate un veicolo che scivola in totale silenzio nella profondità del mare, senza equipaggio, dal tutto autonomo e puntato dritto sull'obiettivo. La Turchia ha deciso di fare la sua mossa e di farsi sentire anche laggiù negli abissi. Ciao a tutti e benvenuti. Quando si parla di industria della difesa, i passi avanti compiuti dalla Turchia negli ultimi anni raccontano molto di più di una semplice presenza alle fiere di settore. La fiera Saha Expo 2026, che si è chiusa proprio nei giorni scorsi, ci ha offerto una fotografia chiarissima, non solo dei nuovi sistemi e degli accordi firmati, ma della direzione stessa verso cui si sta muovendo la difesa turca. In questo scenario ci sono due elementi che saltano subito all'occhio. Il primo, la capacità della Turchia di sviluppare piattaforme e sistemi subacquei emersa con la concretezza mai vista prima. Parliamo di mini sottomarini, sia con che senza equipaggio, pronti a svolgere ruoli chiave nella profondità della Patria Blu, ma anche di droni marini kamikaze e veicoli capaci di muoversi in sciame nelle acque più profonde. Il secondo elemento. Si è visto chiaramente che la Turchia non si è limitata a produrre questi veicoli, ma ha sviluppato anche soluzioni avanzatissime per neutralizzare le minacce dei sistemi autonomi altrui. Insomma, è evidente che Ankara non ha affrontato la questione come un banale «produciamo qualche drone armato». Ma come è arrivata fin qui la Turchia? E cosa che distingue davvero questo exploit subacqueo da quello degli altri paesi? Risponderemo a queste domande analizzando le valutazioni rilasciate a Telete Haber dall'esperto di industria della difesa Kozan Selçuk Erkan. Secondo Erkan, la Turchia ha maturato una nuova consapevolezza. E al centro di questa consapevolezza c'è un punto fondamentale. Sviluppare un sistema interamente in casa non è solo una questione di orgoglio nazionale, è una vera e propria necessità strategica. Perché ogni riscontro ottenuto sul campo, ogni osservazione nelle zone calde dal conflitto, permette di perfezionare costantemente il prodotto. E quando si dipende dalle forniture estere, creare un circolo vizioso del genere è semplicemente impossibile. Le parole di Erkan, da questo punto di vista, non lasciano dubbi. Ankara ha saputo interpretare la nuova era con straordinaria rapidità, posizionandosi di conseguenza. Prima di addentrarsi nelle profondità marine, Erkan apre una parentesi sul settore dei sistemi senza equipaggio in senso generale. Il solo fatto che a Saha Expo siano stati siglati ben 3 accordi in questo ambito viene letto dall'esperto come un segnale fortissimo per il prossimo futuro. Veniamo ora al punto forse più critico di tutti, la componentistica. L'aspetto su cui Erkan richiama l'attenzione è questo. I sistemi subacquei, che prima vedevamo soltanto sotto forma di modellini e o prototipi, oggi sono pronti.

La produzione in serie è avviata e i contratti con le forze armate sono già stati firmati. Ma la cosa davvero entusiasmante non è soltanto questa. La cosa davvero entusiasmante è che in questo nuovo capitolo il tasso di produzione locale è sorprendentemente alto. Arcan lo spiega così. Il mondo subacqueo è un universo a sé stante, un terreno ancora ampiamente inesplorato. Riuscire a produrre tecnologia in questo settore ha un valore inestimabile. All'orizzonte ci aspettano mini sottomarini, piattaforme destinate a missioni kamikaze in acque profonde, munizioni e sistemi che porteranno le nostre capacità di attacco subacqueo a livelli mai visti prima. Ma perché questo tasso di produzione interna è così fondamentale? Per chiarirlo, Arkan porta l'esempio dell'Ucraina. Anche l'Ucraina vanta volumi di produzione molto elevati nei sistemi autonomi. Tuttavia, la componentistica di quella produzione dipende quasi del tutto dall'estero. Parliamo degli elementi critici forniti da Europa, Stati Uniti e Cina. Basta un minimo intoppo nella catena di approvvigionamento. L'intero processo si blocca. La Turchia invece lo ha capito per tempo. Negli ultimi anni si è concentrata sulla produzione interna di queste componenti chiave. E la Saha Expo ha dimostrato chiaramente che questa strategia sta dando i suoi frutti. Le ultime parole di Arkan suonano al tempo stesso come un bilancio e una previsione per il futuro. Alla fine, se sapremo proseguire lungo la nostra roadmap nella giusta direzione, potremo inaugurare un'era in cui il nostro nome risuonerà con forza anche nei sistemi subacquei senza equipaggio. La Turchia fa già parlare di sé nei cieli. Ora è arrivato il momento delle profondità. Ci risentiamo al prossimo episodio. Arrivederci.

Oggi finiamo qui sul sito www.trtitaliano.com. Potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Scriveteci al nostro indirizzo mail italian@trt.net.tr, aggiungendo anche il rapporto d'ascolto dal giorno per ricevere la QSL. Buona giornata a tutti e a domani.